so che fasios a me papè e mamè a che vultens della danza è s'accabat escuto me per cantare nostro paese.